Non temere, non c'è niente da temere, sa. Noi siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo peli nel cuore.